tuas erros a minha vigna. Chiedo e zulel ho mia valus holi alua valici. Hoi uzina chute ahi mia chiedo e zel tebus vash. Ho haide cileli ci vatsu deri. Hula halha chiedo e zel tehostus. Haitse sau hazagilla.